tabasamu hana tena. Kando yake limesimama jitu la miraba minne. Jeusi tititi. Limevaa kila kitu cheusi. Kuanzia wayoni hadi kichwani. Kope halipepesi. Ninatangulia kwanza kuingia. Mama anasita kidogo mlangoni.